0: Torino International.
1: Hey. Every day. Listen up.

Torino International.

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Buona giornata dalla redazione. In studio Francesco Vitale. È atterrato a Tel Aviv il primo volo speciale che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti. I collegamenti erano stati sospesi in seguito al grave incidente sventato per un soffio sul volo Fly Dubai tra Dubai e Tel Aviv. Le autorità emiratine hanno avviato un'indagine ufficiale sull'accaduto per chiarire le dinamiche e stabilire il movente dell'aggressore. Nel frattempo non si fermano le ostilità nella striscia di Gaza. Un raid aereo israeliano ha colpito un condominio ovest di Gaza City, provocando la morte di almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, ed estesi incendi nel fabbricato. Negli Stati Uniti, in vista delle imminenti elezioni di metà mandato del 3 novembre, il presidente Donald Trump torna a promettere un bonus da $5,000 per ogni cittadino adulto. Durante un comizio in Alabama, il tycoon ha precisato che l'unica condizione sarà spendere la somma all'interno del paese, assicurando inoltre che le operazioni militari contro l'Iran si concluderanno subito dopo il voto. Via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica con la richiesta di scostamento per un valore di 29 miliardi di euro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti invita la prudenza di fronte a un quadro macroeconomico complesso e imprevedibile, mentre la Commissione europea fa sapere che esaminerà la lettera inviata dalla Premier Meloni sulla flessibilità. Forza Italia esprime preoccupazione, chiedendo che la legge di bilancio non si riveli restrittiva. Prosegue la pressione militare russa sull'Ucraina. Nella notte un attacco ha colpito il ponte nord di Kiev, mentre raid condotti con droni nella regione della capitale hanno provocato 4 feriti, tra cui una bambina. Dalla Russia giunge infine una notizia di allarme sanitario. Una laboratista di 28 anni è morta di peste polmonare nella regione siberiana di Irkutsk. Il contagio potrebbe essere stato causato dalla rottura accidentale di una provetta all'interno del centro di ricerca. Oltre 200 persone sono state poste in quarantena precauzionale. È tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione seguiteci su Twitter e visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

sigue o no me sigue todavía. N-I-C-K, Jayco y Cortez. La presión.

0: Urra.
1: Mami.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Spostamento da 29 miliardi sarà una nuova manovra. Schlein conta i ferri corti, strappo dei riformisti del PD. Trump torna a promettere $5,000 se vincerà le elezioni. E poi, ancora, Elon Musk rompe la relazione con la madre di 4 dei suoi figli. Ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale, via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica in relazione sullo scostamento, la richiesta di flessibilità del governo per il 2027-28 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia, 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa, tira il freno il ministro dell'economia Giorgetti, un contesto complesso con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi richieste una manovra prudente, soddisfatta la Lega per gli investimenti sull'energia, preoccupata Forza Italia per una legge di bilancio che non deve essere restrittiva, intanto la Commissione europea conferma che esaminerà la lettera di Meloni, ma la strada per il via libera è in salita. Alta tensione, Schlein, Conte, abbiamo il doppio dei vostri voti nel programma Uno non vale uno. Siamo generosi, non ingenui, dice la segretaria Dem davanti alla direzione. La candidata è lei o ci sono le primarie? Vuol dire che non ci sono alternative alle primarie. Uno vale uno, contano i cittadini. Il 70% dice basta l'escalation militare, replica il presidente del Movimento 5 Stelle. Per la leader del PD anche lo strappo da riformisti che non votano la sua relazione. La Leopolda applaude l'ex governo Campano De Luca e Renzi assicura che alle primarie ci sarà un candidato di Italia Viva. Intanto l'ex capo della polizia Gabrielli scende in campo con i comitati più uno di Ruffini. Donald Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il partito repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre. L'unica condizione è che siano spesi in America, ha detto il presidente parlando a un comizio in Alabama in cui ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Abbiamo dovuto fare lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente. Andava fatto tanti anni fa, ha dichiarato. Cambiamo argomento, Elon Musk ha interrotto bruscamente la relazione con Shivon Zilis, sua compagna e confidente di lunga data, che ha lavorato per diverse delle sue aziende, nonché madre di 4 dei suoi 12 figli. Secondo Zilis si è trattato di un cambiamento repentino. Siamo passati dall'amore alla rottura nel giro di una settimana senza alcun preavviso, ha rivelato, sottolineando di augurarsi che lei e l'uomo più ricco del mondo possano rimanere ottimi amici e genitori collaborativi. L'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo stadio di Francia in Nations League, finisce pari con le reti di Olis e Bastoni, ma gli azzurri vanno più volte vicino al gol del vantaggio nel primo tempo, resistono nella ripresa all'offensiva dei Blues, poi li costringono a chiudere in 10 e in affanno per l'espulsione di Upamecano per somma di ammonizioni dopo un altro fallo su Kane. Zidane, al debutto in partita da CT della Francia, esulta senza freni al momento della rete dei suoi, ma alla fine si deve accontentare di un punto. Ed è tutto per questa edizione. Vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
8: Torino International. Love his music.
9: Și când o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival, să fie ca un răsărit la mal.

0: Torino International News.
1: È atterrato a Tel Aviv il primo volo speciale che ha riportato in patria i cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti. Negli Stati Uniti, in vista dell'imminente elezione di metà mandato, il presidente Donald Trump torna a promettere il bonus da $5,000, via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e prosegue la pressione militare russa sull'Ucraina. Tra poco, restate con noi.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Buona giornata dalla redazione. In studio Francesco Vitale. È atterrato a Tel Aviv il primo volo speciale che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti. I collegamenti erano stati sospesi in seguito al grave incidente sventato per un soffio sul volo Fly Dubai tra Dubai e Tel Aviv. Le autorità emiratine hanno avviato un'indagine ufficiale sull'accaduto per chiarire le dinamiche e stabilire il movente dell'aggressore. Nel frattempo non si fermano le ostilità nella striscia di Gaza. Un raid aereo israeliano ha colpito un condominio ovest di Gaza City, provocando la morte di almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, ed estesi incendi nel fabbricato. Negli Stati Uniti, in vista delle imminenti elezioni di metà mandato del 3 novembre, il presidente Donald Trump torna a promettere un bonus da $5,000 per ogni cittadino adulto. Durante un comizio in Alabama, il tycoon ha precisato che l'unica condizione sarà spendere la somma all'interno del paese, assicurando inoltre che le operazioni militari contro l'Iran si concluderanno subito dopo il voto. Via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica con la richiesta di scostamento per un valore di 29 miliardi di euro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti invita la prudenza di fronte a un quadro macroeconomico complesso e imprevedibile, mentre la Commissione europea fa sapere che esaminerà la lettera inviata dalla Premier Meloni sulla flessibilità. Forza Italia esprime preoccupazione, chiedendo che la legge di bilancio non si riveli restrittiva. Prosegue la pressione militare russa sull'Ucraina. Nella notte un attacco ha colpito il ponte nord di Kiev, mentre raid condotti con droni nella regione della capitale hanno provocato 4 feriti, tra cui una bambina. Dalla Russia giunge infine una notizia di allarme sanitario. Una laboratista di 28 anni è morta di peste polmonare nella regione siberiana di Irkutsk. Il contagio potrebbe essere stato causato dalla rottura accidentale di una provetta all'interno del centro di ricerca. Oltre 200 persone sono state poste in quarantena precauzionale. È tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
3: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che domani, domenica 4 ottobre, si svolgerà la podistica Trail del Barbera con partenza alle ore 15 da Mongardino, provincia di Asti. La gara si snoderà lungo la provinciale 15 nei comuni di Asti, Mongardino e Vigliano d'Asti. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso della gara. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Un drone viola lo spazio aereo lituano. Callas, prepararci a possibili attacchi da Mosca. I paesi del G7 rilasceranno scorte di petrolio per far scendere i prezzi. Francia, gli studenti non si fermano. Il ministro dell'interno parla di oltre 5.000 arresti. Sì del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica e scostamento di bilancio dello 0,3% per energia e difesa. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Le forze armate lituane informano: possibile allarme per incursione aerea, cercate un luogo sicuro, se notate un oggetto sospetto, tenetevi a distanza e chiamate il 112, attendete il cessato allarme, hanno dichiarato le autorità in un messaggio di emergenza pubblicato anche sul sito del servizio pubblico radio televisivo. Ancora notizie, ancora esteri, i paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi per allentare la pressione sui prezzi alla pompa e hanno concordato di non limitare le esportazioni. Per questo settore lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, aggiungendo che non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i 7 paesi. Lavoriamo in modo coordinato per contribuire alla riduzione dei prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, rivendica il capo dell'ISEO. I 7 paesi oltre alla Francia sono Canada, Germania, Italia, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti. La Francia detiene la presidenza di turno del G7 nel 2026. Il vertice dei leader si era tenuto a Evian-les-Bains dal 15 al 17 giugno. Una coalizione di sindacati francesi del settore dell'istruzione ha lanciato un appello per la partecipazione alla giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori di martedì prossimo, anche attraverso lo sciopero. Le nostre organizzazioni chiedono maggiore sostegno e attenzione alle rivendicazioni degli studenti delle scuole superiori, hanno dichiarato alcuni sindacati in un comunicato stampa. Invitiamo i colleghi a cogliere le opportunità di mobilitazione del 6 ottobre anche attraverso lo sciopero, aggiungono così, riporta Le Parole. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica, uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa. La richiesta di flessibilità che il governo avanza, viene spiegato, vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. La proposta italiana di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa non nasce per chiedere una diversa ulteriore flessibilità, ma viene fatta per richiamare l'attenzione sul fatto che target di 3 anni fa, fissati con un tasso di inflazione profondamente diverso, non possono non considerare il diverso impatto che l'inflazione ha avuto sul sentiero della spesa nominale, ha precisato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa seguita al Consiglio. Abbiamo approvato il DPFP, che arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili, quindi fare previsioni diventa sempre più complicato, ha continuato. Lo Sport Nations League Francia-Italia finisce 1-1, seconda prova positiva degli azzurri. Blues ancora punteggio pieno dopo le prime due partite, prestano gli azzurri che però hanno le uniche due occasioni da rete dalla prima metà di gioco. Le reti tutte nella ripresa, francesi in 10 dall'85esimo. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: è mezzogiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Roma nel cellulare aveva le istruzioni su come preparare bombe. Anarchico arrestato con l'accusa di terrorismo. Volo Fly Dubai, immagini di matrice terroristica sui social media del sospettato. Trump, la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Via libera allo scostamento di bilancio da 28 miliardi, meno soldi alla difesa. Tra poco, restate con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto, in studio Francesco Vitale. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un anarchico italiano è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Procura. Il copilota sospettato di un tentato attentato terroristico su un volo Fly Dubai è stato identificato in Amal al-Ammani, omanita di 29 anni. Lo scrivono diversi media americani. CNN riferisce che su un profilo LinkedIn a quel nome, poi rimosso, sono stati pubblicati a 9 ore dal fatto due post. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max con riprese di aerei di compagnie israeliane, e una foto di Ayman al-Zawahiri, che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden, e una di Uman Khalil Abu Mulalla Balawi, affiliato ad Al-Qaeda, che nel 2009 uccise 9 persone in un attentato suicida. Il secondo, con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme, non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero stati programmati in anticipo. La guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Donald Trump, nel corso di un comizio in Alabama in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 3 novembre, torna a parlare del conflitto in Medio Oriente. Il tycoon si starebbe preparando all'escalation contro Teheran, aumentando la pressione contro il paese. Il Pentagono ha infatti inviato in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco che è incentrato sulla portaerei USS Theodore Roosevelt e su altre navi del corpo dei Marines, pari a un contingente aggiuntivo di 9-10.000 effettivi. Intanto nella notte un raid israeliano ha colpito un condominio a Gaza, almeno 5 i morti. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e della relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Abbiamo approvato il DPFP, che arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili, quindi fare previsioni diventa sempre più complicato, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. Attacchi russi hanno colpito l'importante ponte di Kiev, il ponte nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte sud, lo ha comunicato nelle ultime ore il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klitschko. Il ponte nord è stato colpito, dice, i servizi di emergenza sono in arrivo, ha scritto sul suo profilo Telegram. In precedenza in città era stato lanciato un allarme droni. Il ponte sud della capitale è stato già colpito diverse volte, ieri e nei giorni scorsi, come riportato sempre dal sindaco Klitschko. Ed è tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
0: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

show! Shiva, tra niente, se vi è, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, t

0: Torino International News.
1: Un drone viola lo spazio aereo lituano. Kallas, prepararci a possibili attacchi da Mosca. I paesi del G7 rilasceranno scorte di petrolio per far scendere i prezzi. Francia, gli studenti non si fermano. Il ministro dell'interno parla di oltre 5.000 arresti. Sì del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica e scostamento di bilancio dello 0,3% per energia e difesa. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Le forze armate lituane informano possibile allarme per incursione aerea, cercate un luogo sicuro, se notate un oggetto sospetto, tenetevi a distanza e chiamate il 112, attendete il cessato allarme, hanno dichiarato le autorità in un messaggio di emergenza pubblicato anche sul sito del servizio pubblico radio televisivo. Ancora notizie, ancora esteri, i paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi per allentare la pressione sui prezzi alla pompa e hanno concordato di non limitare le esportazioni. Per questo settore lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, aggiungendo che non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i 7 paesi. Lavoriamo in modo coordinato per contribuire alla riduzione dei prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, rivendica il capo dell'ISEO. I 7 paesi, oltre alla Francia, sono Canada, Germania, Italia, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti. La Francia detiene la presidenza di turno del G7 nel 2026. Il vertice dei leader si era tenuto a Evian-le-Bain dal 15 al 17 giugno. Una coalizione di sindacati francesi del settore dell'istruzione ha lanciato un appello per la partecipazione alla giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori di martedì prossimo, anche attraverso lo sciopero. Le nostre organizzazioni chiedono maggiore sostegno e attenzione alle rivendicazioni degli studenti delle scuole superiori, hanno dichiarato alcuni sindacati in un comunicato stampa. Invitiamo i colleghi a cogliere le opportunità di mobilitazione del 6 ottobre anche attraverso lo sciopero, aggiungono così, riporta Le Pari. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica, uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa. La richiesta di flessibilità che il governo avanza, viene spiegato, vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. La proposta italiana di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa non nasce per chiedere una diversa ulteriore flessibilità, ma viene fatta per richiamare l'attenzione sul fatto che i target di 3 anni fa, fissati con un tasso di inflazione profondamente diverso, non possono non considerare il diverso impatto che l'inflazione ha avuto sul sentiero della spesa nominale, ha precisato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa seguita al Consiglio. Abbiamo approvato il DPFP che arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili, quindi fare previsioni diventa sempre più complicato, ha continuato. Lo Sport Nations League Francia-Italia finisce 1-1, seconda prova positiva degli azzurri. Blues ancora punteggio pieno dopo le prime due partite, pressano gli azzurri che però hanno le uniche due occasioni da rete dalla prima metà di gioco. Le reti tutte nella ripresa, francesi in 10 dall'85esimo. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo che domani, domenica 4 ottobre, dalle 9 alle 22, sarà in vigore il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Monte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tutta mamma muzica.
5: Torino International News.
6: Roma nel cellulare aveva le istruzioni su come preparare bombe, anarchico arrestato con l'accusa di terrorismo. Volo Fly Dubai, immagini di matrice terroristica sui social media del sospettato. Trump, la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Via libera allo scostamento di bilancio da 28 miliardi, meno soldi alla difesa. Tra poco, restate con noi.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Ancora ben ritrovati all'ascolto, in studio Francesco Vitale. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un anarchico italiano è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della procura. Il copilota sospettato di un attentato terroristico su un volo Fly Dubai è stato identificato in Al-Ammani, omanita di 29 anni. Lo scrivono diversi media americani. CNN riferisce che su un profilo LinkedIn a quel nome, poi rimosso, sono stati pubblicati a 9 ore dal fatto due post. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max con riprese di aerei di compagnie israeliane e una foto di Ayman al-Zawahiri che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden e una di Uman Khalil Abu Mulalla Balawi, affiliato ad Al-Qaeda, che nel 2009 uccise 9 persone in un attentato suicida. Il secondo, con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero stati programmati in anticipo. La guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Donald Trump, nel corso di un comizio in Alabama in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 3 novembre, torna a parlare del conflitto in Medio Oriente. Il tycoon si starebbe preparando all'escalation contro Teheran, aumentando la pressione contro il paese. Il Pentagono ha infatti inviato in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco che è incentrato sulla portaerei US Theodore Roosevelt e su altre navi del corpo dei Marines, pari a un contingente aggiuntivo di 9-10.000 effettivi. Intanto nella notte, un raid israeliano ha colpito un condominio a Gaza, almeno 5 i morti. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e della relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Abbiamo approvato il DPFP che arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili, quindi fare previsioni diventa sempre più complicato, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte nord, 2 giorni dopo gli attacchi al ponte sud, lo ha comunicato nelle ultime ore il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. Il ponte nord è stato colpito, dice, i servizi di emergenza sono in arrivo, ha scritto sul suo profilo Telegram. In precedenza in città era stato lanciato un allarme droni. Il ponte sud della capitale è stato già colpito diverse volte, ieri e nei giorni scorsi, come riportato sempre dal sindaco Klitschko. Ed è tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Un drone viola lo spazio aereo lituano, Kallas prepararci a possibili attacchi da Mosca. I paesi del G7 rilasceranno scorte di petrolio per far scendere i prezzi. Francia, gli studenti non si fermano, il ministro dell'interno parla di oltre 5.000 arresti. Sì del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica e scostamento di bilancio dello 0,3% per energia e difesa. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Un drone ha violato lo spazio aereo lituano, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. Le forze armate lituane informano possibile allarme per incursione aerea, cercate un luogo sicuro, se notate un oggetto sospetto, tenetevi a distanza e chiamate il 112, attendete il cessato allarme, hanno dichiarato le autorità in un messaggio di emergenza pubblicato anche sul sito del servizio pubblico radio televisivo. Ancora notizie, ancora esteri, i paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi per allentare la pressione sui prezzi alla pompa e hanno concordato di non limitare le esportazioni. Per questo settore lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, aggiungendo che non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i 7 paesi. Lavoriamo in modo coordinato per contribuire alla riduzione dei prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, rivendica il capo dell'ISEO. I 7 paesi, oltre alla Francia, sono Canada, Germania, Italia, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti. La Francia detiene la presidenza di turno del G7 nel 2026. Il vertice dei leader si era tenuto a Evian-le-Bain dal 15 al 17 giugno. Una coalizione di sindacati francesi del settore dell'istruzione ha lanciato un appello per la partecipazione alla giornata di mobilitazione degli studenti delle scuole superiori di martedì prossimo, anche attraverso lo sciopero. Le nostre organizzazioni chiedono maggiore sostegno e attenzione alle rivendicazioni degli studenti delle scuole superiori, hanno dichiarato alcuni sindacati in un comunicato stampa. Invitiamo i colleghi a cogliere le opportunità di mobilitazione del 6 ottobre anche attraverso lo sciopero, aggiungono, così riporta Le Parisien. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica, uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa. La richiesta di flessibilità che il governo avanza, viene spiegato, vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. La proposta italiana di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa non nasce per chiedere una diversa ulteriore flessibilità, ma viene fatta per richiamare l'attenzione sul fatto che target di 3 anni fa, fissati con un tasso di inflazione profondamente diverso, non possono non considerare il diverso impatto che l'inflazione ha avuto sul sentiero della spesa nominale, ha precisato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa seguita al Consiglio. Abbiamo approvato il DPFP, che arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili, quindi fare previsioni diventa sempre più complicato, ha continuato. Lo Sport Nations League, Francia-Italia, finisce 1-1, seconda prova positiva degli azzurri. Blues ancora punteggio pieno dopo le prime due partite, prestano gli azzurri che però hanno le uniche due occasioni da rete dalla prima metà di gioco. Le reti tutte nella ripresa, francesi in 10 dall'85esimo. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: Torino International News.
1: Roma nel cellulare aveva le istruzioni su come preparare bombe. Anarchico arrestato con l'accusa di terrorismo. Volo Fly Dubai, immagini di matrice terroristica sui social media del sospettato. Trump, la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Via libera lo scostamento di bilancio da 28 miliardi, meno soldi alla difesa. Tra poco, restate con noi.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto, in studio Francesco Vitale. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Un anarchico italiano è stato arrestato nelle ultime ore dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della procura. Il copilota sospettato di un attentato terroristico su un volo Fly Dubai è stato identificato in Al-Ammani, omanita di 29 anni. Lo scrivono diversi media americani. CNN riferisce che su un profilo LinkedIn a quel nome, poi rimosso, sono stati pubblicati a 9 ore dal fatto due post. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max con riprese di aerei di compagnie israeliane, e una foto di Ayman al-Zawahiri, che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden, e una di Uman Khalil Abu Mulalla Balawi, affiliato ad Al-Qaeda, che nel 2009 uccise 9 persone in un attentato suicida. Il secondo, con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero stati programmati in anticipo. La guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Donald Trump, nel corso di un comizio in Alabama in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 3 novembre, torna a parlare del conflitto in Medio Oriente. Il tycoon si starebbe preparando all'escalation contro Teheran, aumentando la pressione contro il paese. Il Pentagono ha infatti inviato in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco che è incentrato sulla portaerei US Theodore Roosevelt e su altre navi del corpo dei Marines, pari a un contingente aggiuntivo di 9-10.000 effettivi. Intanto nella notte un raid israeliano ha colpito un condominio a Gaza, almeno 5 i morti. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e della relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Abbiamo approvato il DPFP, che arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili. Quindi fare previsioni diventa sempre più complicato, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte nord, 2 giorni dopo gli attacchi al ponte sud, lo ha comunicato nelle ultime ore il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. Il ponte nord è stato colpito, dice, i servizi di emergenza sono in arrivo, ha scritto sul suo profilo Telegram. In precedenza in città era stato lanciato un allarme droni. Il ponte sud della capitale è stato già colpito diverse volte, ieri e nei giorni scorsi, come riportato sempre dal sindaco Klitschko. Ed è tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Mosca ai diplomatici stranieri lasciate Kiev. La legale di Stasi, altro elemento farà scalpore. Renzi a Conte, se vuoi una garanzia, comprati un tostapane. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buon pomeriggio dalla redazione in questo sabato 3 ottobre, al microfono Giuliano Ferrigno. Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città, si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa, in aggiunta ai 45 miliardi già previsti dal prestito UE. Al momento... sarebbero in corso contatti approfonditi da Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026 invece non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale, fanno sapere da Bruxelles, che il Parlamento ucraino approvi le riforme previste. Torniamo in Italia dopo la rivelazione di due esami negativi negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007. La sua difesa ha pronti altri elementi, ha detto a Omnibus Giada Boccellari, legale del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Delitto cui la procura di Pavia ha aperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Quello che posso dire è che la difesa ha a disposizione altri elementi, uno dei quali farà particolare scalpore a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007, ha affermato l'avvocata. La politica, Clint Eastwood diceva, se vuoi una garanzia compra di un tostapane. La politica non si fa sulla base dei rapporti personali ma sulle idee. Allora io dico a Conte, se volete stare su discussioni di merito, noi ci siamo. Lo dice Matteo Renzi a margine della seconda giornata della Leopolda. Non sarò complice del fatto che al Colle vada Meloni, aggiunge, lo ha portato Mattarella al Quirinale, non Salvini. Non ho bisogno di dare garanzie, ho bisogno di portare i voti in una scommessa che abbia chiari paletti per tutti e quindi che nessuno possa permettersi di uscire da questi paletti. Cambiamo argomento. Dopo giorni di indiscrezione arriva l'ufficialità. Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Chieti Vasto, presentata da Monsignor Bruno Forti. Ha nominato al suo posto il cardinale francescano Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arcipetre della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della fabbrica di San Pietro. Gambetti era stato nominato appena 55enne arciprete della Basilica Papale più preziosa da Papa Francesco il 20 febbraio 2021. In chiusura lo sport, il tennis. Yannick Sinner rinuncia completamente la trasferta asiatica, saltando anche il Master 1000 di Shanghai. Purtroppo quest'anno non potrò giocare al Rolex Shanghai Masters come avevo sperato, annuncia l'alto atesino sui social. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai, mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana. Il campione azzurro è fuori dalle competizioni da quasi tre mesi, quando a metà luglio trionfò per la seconda volta di fila a Wimbledon. Ora si complica ulteriormente per l'alto atesino, incalzato da Zverev, l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Il tennista tedesco lo conquisterà se riuscirà a vincere sia a Pechino che a Shanghai. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Torino International Party and Team Drop with DJ Nick every weekend.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Mosca ai diplomatici stranieri, lasciate Kiev. La legale di Stasi, altro elemento farà scalpore. Il Papa manda a chiedere il cardinale arciprete di San Pietro, tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Sabato 3 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura. Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città, si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa, in aggiunta ai 45 miliardi già previsti dal prestito UE. Al momento... sarebbero in corso contatti approfonditi da Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026 invece non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale, fanno sapere da Bruxelles, che il Parlamento ucraino approvi le riforme previste. Torniamo in Italia dopo la rivelazione di due esami negativi negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007. La sua difesa ha pronti altri elementi, ha detto a Omnibus Giada Boccellari, legale del 43enne condannata a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Delitto cui la procura di Pavia ha aperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Quello che posso dire è che la difesa ha a disposizione altri elementi, uno dei quali farà particolare scalpore a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007, ha affermato l'avvocata. La politica. Clint Eastwood diceva: se vuoi una garanzia comprati un tostapane. La politica non si fa sulla base dei rapporti personali ma sulle idee. Allora io dico a Conte: se volete stare su discussioni di merito, noi ci siamo. Lo dice Matteo Renzi a margine della seconda giornata della Leopolda. Non sarò complice del fatto che al Colle vada Meloni, aggiunge. Lo ha portato Mattarella al Quirinale, non Salvini. Non ho bisogno di dare garanzie, ho bisogno di portare i voti in una scommessa che abbia chiari paletti per tutti e quindi che nessuno possa permettersi di uscire da questi paletti. Cambiamo argomento. Dopo giorni di indiscrezione arriva l'ufficialità. Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Chieti Vasto, presentata da Monsignor Bruno Forti. Ha nominato al suo posto il cardinale francescano Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arcipetre della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della fabbrica di San Pietro. Gambetti era stato nominato appena 55enne arciprete della Basilica Papale più preziosa da Papa Francesco il 20 febbraio 2021. In chiusura lo sport, il tennis. Yannick Sinner rinuncia completamente la trasferta asiatica, saltando anche il Master 1000 di Shanghai. Purtroppo quest'anno non potrò giocare al Rolex Shanghai Masters come avevo sperato, annuncia l'alto atesino sui social. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai, mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana. Il campione azzurro è fuori dalle competizioni da quasi tre mesi, quando a metà luglio trionfò per la seconda volta di fila a Wimbledon. Ora si complica ulteriormente per l'alto atesino, incalzato da Zverev, avrebbe l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Il tennista tedesco lo conquisterà se riuscirà a vincere sia a Pechino che a Shanghai. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. We'll be right back.

De curata, de ochite, mi ador de tine, rece și gust.

0: Torino International News.
1: Mosca ai diplomatici stranieri, lasciate Kiev. La legale di Stasi, altro elemento, farà scalpore. Renzi a Conte, se vuoi una garanzia, comprati un tostapane. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città, si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa, in aggiunta ai 45 miliardi già previsti dal prestito UE. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi da Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio Europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026 invece non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale, fanno sapere da Bruxelles, che il Parlamento ucraino approvi le riforme previste. Torniamo in Italia dopo la rivelazione di due esami negativi negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007. La sua difesa ha pronti altri elementi, ha detto a Omnibus Giada Boccellari, legale del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Delitto a cui la procura di Pavia ha aperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Quello che posso dire è che la difesa ha a disposizione altri elementi, uno dei quali farà particolare scalpore a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007, ha affermato l'avvocata. La politica. Clint Eastwood diceva: se vuoi una garanzia comprati un tostapane. La politica non si fa sulla base dei rapporti personali ma sulle idee. Allora io dico a Conte: se volete stare su discussioni di merito, noi ci siamo. Lo dice Matteo Renzi a margine della seconda giornata della Leopolda. Non sarò complice del fatto che al Colle vada Meloni, aggiunge. Lo ha portato Mattarella al Quirinale, non Salvini. Non ho bisogno di dare garanzie, ho bisogno di portare i voti in una scommessa che abbia chiari paletti per tutti e quindi che nessuno possa permettersi di uscire da questi paletti. Cambiamo argomento. Dopo giorni di indiscrezione arriva l'ufficialità. Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Chieti Vasto, presentata da Monsignor Bruno Forti. Ha nominato al suo posto il cardinale francescano Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arcipetre della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della fabbrica di San Pietro. Gambetti era stato nominato appena 55enne arciprete della Basilica Papale più preziosa da Papa Francesco il 20 febbraio 2021. In chiusura lo sport, il tennis. Jannik Sinner rinuncia completamente la trasferta asiatica, saltando anche il Master 1000 di Shanghai. Purtroppo quest'anno non potrò giocare al Rolex Shanghai Masters come avevo sperato, annuncia l'alto atesino sui social. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai, mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana. Il campione azzurro è fuori dalle competizioni da quasi tre mesi, quando a metà luglio trionfò per la seconda volta di fila a Wimbledon. Ora si complica ulteriormente per l'alto atesino, incalzato da Zverev, l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Il tennista tedesco lo conquisterà se riuscirà a vincere sia a Pechino che a Shanghai. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. We'll be right back.

0: @torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con sole prevalente e qualche velatura in transito. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, qualche nube in sviluppo sulle Alpi occidentali. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al centro tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente, cieli soleggiati anche al pomeriggio. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al sud, tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente e qualche disturbo nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nottata ancora tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e qualche addensamento in più sulla Sardegna. Temperature minime e massime generalmente stazionarie o in lieve diminuzione su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tutta un'altra muzica.
5: Torino International News.
6: Mosca ai diplomatici stranieri, lasciate Kiev. La legale di Stasi, altro elemento, farà scalpore. Il Papa manda a chiedere il cardinale arciprete di San Pietro tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città, si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa, in aggiunta ai 45 miliardi già previsti dal prestito UE. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi da Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio Europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026 invece non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale, fanno sapere da Bruxelles, che il Parlamento ucraino approvi le riforme previste. Torniamo in Italia dopo la rivelazione di 2 esami negativi negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007. La sua difesa ha pronti altri elementi, ha detto a Omnibus Giada Boccellari, legale del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto a cui la procura di Pavia ha aperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. Quello che posso dire è che la difesa ha a disposizione altri elementi, uno dei quali farà particolare scalpore a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007, ha affermato l'avvocata. La politica, Clint Eastwood diceva, se vuoi una garanzia compra di un tostapane. La politica non si fa sulla base dei rapporti personali ma sulle idee. Allora io dico a Conte, se volete stare su discussioni di merito, noi ci siamo. Lo dice Matteo Renzi a margine della seconda giornata della Leopolda. Non sarò complice del fatto che al Colle vada Meloni, aggiunge, lo ha portato Mattarella al Quirinale, non Salvini. Non ho bisogno di dare garanzie, ho bisogno di portare i voti in una scommessa che abbia chiari paletti per tutti e quindi che nessuno possa permettersi di uscire da questi paletti. Cambiamo argomento. Dopo giorni di indiscrezione arriva l'ufficialità. Papa Leone ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Chieti Vasto, presentata da Monsignor Bruno Forti. Ha nominato al suo posto il cardinale francescano Mauro Gambetti, trasferendolo dagli uffici di vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arcipetre della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e presidente della fabbrica di San Pietro. Gambetti era stato nominato appena 55enne arciprete della Basilica Papale più preziosa da Papa Francesco il 20 febbraio 2021. In chiusura allo sport, il tennis. Jannik Sinner rinuncia completamente la trasferta asiatica, saltando anche il Master 1000 di Shanghai. Purtroppo quest'anno non potrò giocare al Rolex Shanghai Masters come avevo sperato, annuncia l'alto atesino sui social. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai, mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana. Il campione azzurro è fuori dalle competizioni da quasi 3 mesi, quando a metà luglio trionfò per la seconda volta di fila a Wimbledon. Ora si complica ulteriormente per l'alto atesino, incalzato da Zverev, l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo. Il tennista tedesco lo conquisterà se riuscirà a vincere sia a Pechino che a Shanghai. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Dor de folclor. Dor de folclor. Emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: faci, cariva?
1: Cine?
0: Cine pereche nu aveam, mă durau, va juca.

Johnny, la gente está muy loca.